valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie e fa il verso delle rane puntuali, arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cottimo.

voci dal sole e altre voci, da questa campagna altri abissi di luci, e di terra e di anima niente.

versioni antiche, acqua e miele, diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, controluce tutto.

girano le luci. Nei cerchi della notte, questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratapiede.

bella parola, che veni du latino puramente, e volia significare solamente. A poli provenzali cominciarono a darici lo significato di macare. Ven a dire che ogni cosa che si unge ca so purizza.